0: gli anatemi e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è dalla mia bocca furtivo un sorriso disegnato.

se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io ricordo.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate

solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shoe. Dormire

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella